senza pari. Penso che mi metto un sapore, finché non ho morto senza pari. Penso che mi metto un sapore, finché non ho morto senza pari. Ma non me lo so questo momento.